0: Mi chiamo Saro da Caronia e io ascolto Radio Margherita perché siamo molto contenti di avere qui con noi una radio democratica che sta dando al paese un importo eccezionale, come la pensa mio compare Ignazio.
1: Grazie, diciamocelo, la Radio Margherita è qualcosa di veramente eccezionale. Grazie a tutti, un bacio e ci sentiamo. Viva Radio Margherita!
0: Ciao a tutti!

0: l'indovinello del giorno.
1: Gli assegnano ogni volta cariche brillanti. La risposta è il minatore.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

amicizia a cena, ama se stesso senza allegria.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 2:52.

0: Io ascolto Radio Margherita, ma qualsiasi appellativo si voglia dedicare a Radio Margherita risulterebbe soltanto riduttivo. Quindi, cosa posso dire di più?
1: Radio Margherita. Qualsiasi appellativo è riduttivo.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
3: Radio Margherita.
1: Roques e la pioggia che va.
4: Sotto una...

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ornella Vanoni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ornella Vanoni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: L'appuntamento. Tristezza.
3: Una ragione di più.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 3 e 32 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: La mafia si nutre della paura. Il coraggio di uno può svegliare il coraggio di molti. Non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 3 e 53 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Sono Rosario, chiamo da Potenza. Ascolto Radio Margherita durante le pause del mio lavoro. Quando le note delle belle ed intramontabili canzoni riscaldano il cuore.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Cugini di campagna, è lei.
2: Sarò

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Renato Zero, amico.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Salvatore Adamo. Insieme. Amore.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni e temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo. Le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elia. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 luglio del 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong ed Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Il 20 luglio del 1937 muore a Roma Guglielmo Marconi, inventore, imprenditore e politico italiano. Egli è considerato il padre delle telecomunicazioni, ovvero delle comunicazioni senza fili. Lo scioglilingua di oggi è: O ciccio, dici senza bisticci, perché ci appiccichi per pochi spicci questi pasticci tutti appiccicaticci? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. In comune, due impiegati si incontrano nel corridoio. Beh, non riesci neanche tu a dormire?

0: Ed ora l'aforisma del giorno. La passione trasforma l'ordinario in straordinario. Il consiglio della nonna di oggi è: le vecchie forbici non funzionano più bene. Per recuperare l'efficienza delle lame, sarà sufficiente tagliare più volte un foglio di carta vetrata. Le forbici torneranno nuove. Adesso l'indovinello del giorno. Se ce l'hai, te lo strappano. Se non ce l'hai, te lo fanno pagare. La risposta è il biglietto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Abito a Milano, il proverbio è questo: quando la merda la monta e scan, o la scussa o la fa dan, quando uno diventa ricco che era povero, o puzza o fa danno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Scansione. Scansione. Dal verbo scandere, propriamente misurare i versi poetici. Significato: il leggere metricamente. Per estensione, lo scandire di un verso. Oppure rilevatore di dati che utilizza diversi tipi di radiazioni. In informatica, acquisizione di un documento con lo scanner.

0: dona il proprio tempo regala speranza. Il volontariato cambia vite. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Eliana Ghiso di Sassari, ma un saluto va anche a Paolo La Barbera di Palermo. Buon compleanno a Sebastiano Barbagallo di Bazzano, in provincia di Bologna, ad Olga Villani di Brescia e facciamo gli auguri a Maurizio Mauceri di Barrafranca, in provincia di Enna, a Giovanna Scandurra di Messina. Auguri di buon compleanno a Franco Canicattì di Reggio Calabria ed infine auguri ad Paola Giammoncaro di Caltanissetta. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
0: La tua radio preferita.
3: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gino Paoli.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Gino Paoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Come si fa? Il cielo in una stanza. Le cose dell'amore. Prima di vederti. Sapore di sale. E un altro amore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Pu.
2: Aileen Brandi, prima canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elia.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Gaudio. Gaudio, dal latino gaudium, da gaudere, cioè godere. Significato: grande gioia, tripudio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sfacchinare. Sfacchinare, da facchino. Significato: faticare molto, lavorare duramente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tonico. Tonico deriva da tono. Significato, come aggettivo in grammatica, accento che indica su quale sillaba deve posare la voce, come sostantivo maschile, che dà vigore, ricostituente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aborigeno. Aborigeno, forse dal latino plurale aborigines, nome dei primi abitatori del Lazio, probabilmente da ab origine, ossia dall'inizio. Significato: chi è originario del territorio in cui vive.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Toto Cutugno, l'italiano. Lasciate.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giovanna Standurra di Messina, ma un saluto va anche a Vincenzo Spina di Napoli. Buon compleanno ad Angelo Teresi di Ficarazzi, in provincia di Palermo, ad Andrea Dodisi di Messina. E facciamo gli auguri a Francesco Paolo La Barbera di Palermo, a Grazia Cucinotta di Messina. Auguri di buon compleanno a Giacomo Manfredi Capaci, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Maria Vitale di Brindisi. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

dirmi questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza,

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Lucy Maria Assunzione. Allora, un quesito: perché l'Italia è così sporca le vie e perché il Giappone è così pulito? Quindi vuoi dire che qua le cose non funzionano come dovrebbe? Il ministro della salute e il ministro dell'estero e prevalentemente il presidente del consiglio, il presidente della repubblica, dovrebbero essere più critico e più severo con i suoi cittadini, anche perché in scuola si insegna la materia civica e civile. Perché anziché fare pubblicità inutile non fanno le pubblicità che i cittadini imparino a avere più rispetto e stima della loro città? Perché Ginevra, perché la Suiza sono così puliti? Questo per modo di dire, sono così puliti e qua tutto è sporco? Perché i cittadini non sono più civili?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elia.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Una banana cammina per strada. Ad un certo punto inciampa e dice: "Ahi, mi sono sbucciata!"
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, dottore, quando parlo nessuno mi ascolta. E il dottore: "Avanti un altro!"
1: L'angolo del sorriso.
4: Scusi, posso provare quell'abito rosso in vetrina?
2: Mi spiace, signora, ma se desidera provarlo deve andare nel camerino.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza. Giuliano Palma.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza. Un piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: sinistra.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Diego Mancino, era solo ieri.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 7 e 53 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno ad Eliana Ghiso di Sassari, ma un saluto va anche a Paolo La Barbera di Palermo. Buon compleanno a Sebastiano Barbagallo di Bazzano, in provincia di Bologna, ad Olga Villani di Brescia e facciamo gli auguri a Maurizio Mauceri di Barrafranca, in provincia di Enna, a Giovanna Scandurra di Messina. Auguri di buon compleanno a Franco Canicattì di Reggio Calabria ed infine auguri ad Paola Giammoncaro di Caltanissetta. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni e temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo. Le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
0: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

0: un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora. Davide Valeri, Silenzi.
1: Non capisco mai perché la vita ti opprima, cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve Radio Margherita, sono la maestra Nicolina. Voglio dire che non condivido il giudizio della signora che ha detto che il livello degli insegnanti si è abbassato. E forse la signora non sa che da 2000 la scuola è un'azienda e l'azienda, questa scuola azienda, non è né a dimensione alunno né a dimensione insegnante, ma non condivido nemmeno quel professore che diceva che gli insegnanti non hanno armi, non hanno potere, bisogna cacciare i genitori dalla scuola. E là, ma che si... addirittura la scuola come un campo di battaglia. Gli insegnanti non devono avere potere, devono avere autorevolezza. E se un'arma, tra virgolette, un'arma devono possedere è l'affetto verso i propri alunni.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elia. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 luglio del 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong ed Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Il 20 luglio del 1937 muore a Roma Guglielmo Marconi, inventore, imprenditore e politico italiano. Egli è considerato il padre delle telecomunicazioni, ovvero delle comunicazioni senza fili. Lo scioglilingua di oggi è: O ciccio, dici senza bisticci, perché ci appiccichi per pochi spicci, questi pasticci tutti appiccicaticci? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. In comune, due impiegati si incontrano nel corridoio. Beh, non riesci neanche tu a dormire? Ed ora l'aforisma del giorno. La passione trasforma l'ordinario in straordinario. Il consiglio della nonna di oggi è: le vecchie forbici non funzionano più bene. Per recuperare l'efficienza delle lame, sarà sufficiente tagliare più volte un foglio di carta vetrata. Le forbici torneranno nuove. Adesso l'indovinello del giorno. Se ce l'hai, te lo strappano. Se non ce l'hai, te lo fanno pagare. La risposta è il biglietto. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Abito a Milano, il proverbio è questo: quando la merda la monta e scan, o la scrussa o la fa dan, quando uno diventa ricco che era povero, o puzza o fa danno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Scansione, scansione, dal verbo scandere, propriamente misurare i versi poetici. Significato: il leggere metricamente, per estensione lo scandire di un verso, oppure rilevatore di dati che utilizza diversi tipi di radiazioni. In informatica, acquisizione di un documento con lo scanner.
3: Dalida, la mia vita è una giostra.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 8 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giovanna Standurra di Messina, ma un saluto va anche a Vincenzo Spina di Napoli. Buon compleanno ad Angelo Teresi di Ficarazzi, in provincia di Palermo, ad Andrea Dodisi di Messina. E facciamo gli auguri a Francesco Paolo La Barbera di Palermo, a Grazia Cucinotta di Messina. Auguri di buon compleanno a Giacomo Manfredi Capaci, in provincia di Palermo, ed infine auguri ad Maria Vitale di Brindisi. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Edoardo Bennato, rosa da segnare.
3: Tu.

Rosa, da segnare nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

0: un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita presenta Confronti.
8: Confronti.
7: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Se bruciasse la città si sono confrontati oggi Nina Zilli e Massimo Ranieri.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Patrizia da Palermo. Il mio proverbio è: fai bene a porci e elemosina a parrini. E vorrebbe dire: fai bene a chi non se lo merita e scordatelo.
4: Enrico da Trapani. Il mio proverbio è: meglio dire che saccio che dire che sapia. Traduzione: meglio dire che ne so piuttosto che dire che ne sapevo. Ovvero, nel dubbio è meglio fare qualcosa, anche se questa potrebbe risultare inutile successivamente, piuttosto che non fare nulla e poi vivere di pentimento o rimorso.
5: Sono Rosario da Napoli e un classico proverbio napoletano è questo: quando pulici nella van carrozza tutto vivono, che tradotto significa: quando Pulcinella va in carrozza lo vedono tutti.
6: Ciao, sono Massimo dalla provincia di Caltanissetta. Il mio proverbio oggi è: corre quando vuoi, sempre qua ti aspetto. Sarebbe: corri quando vuoi, sempre qua ti aspetto. Ciao Radio Margherita, siete migliori.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Carmen, cose così.
8: Le

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Amici di Radio Margherita, mi chiamo Mario e chiamo dal Belgio. Volevo mandarvi un grande saluto e ringraziarvi per la buona musica che ascolto tutti i giorni sulla vostra emittente. Volevo fare una domanda sul nucleare in Italia. Io vivo adesso a pochi passi da una centrale nucleare. La mia bolletta energetica si è quantomeno dimezzata, se non addirittura ormai è un quarto della bolletta energetica che pagavo in Italia, e qui l'eolico è funzionante. Ora mi chiedo, possiamo avere una politica fondamentalmente orientata e dritta su questi temi fondamentali che sono il risparmio energetico e il nucleare pulito in Italia? Eppure noi abbiamo centrali nucleari a pochi passi dalla nostra nazione, ma in Italia noi ci opponiamo. È corretto?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 9:51.
0: Tanti auguri di buon compleanno ad Eliana Ghiso di Sassari, ma un saluto va anche a Paolo La Barbera di Palermo. Buon compleanno a Sebastiano Barbagallo di Bazzano, in provincia di Bologna, ad Olga Villani di Brescia, e facciamo gli auguri a Maurizio Mauceri di Barrafranca, in provincia di Enna, a Giovanna Scandurra di Messina. Auguri di buon compleanno a Franco Canicattì di Reggio Calabria ed infine auguri ad Paola Giammoncaro di Caltanissetta. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo ridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà. Pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud. 17 oggi le città. Da bollino rosso da domani, perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

Conge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elia.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo iridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà. Pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud. 17 oggi le città. Da bollino rosso da domani, perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giovanna Standurra di Messina, ma un saluto va anche a Vincenzo Spina di Napoli. Buon compleanno ad Angelo Teresi di Ficarazzi, in provincia di Palermo, ad Andrea Dodisi di Messina. E facciamo gli auguri a Francesco Paolo La Barbera di Palermo, a Grazia Cucinotta di Messina. Auguri di buon compleanno a Giacomo Manfredi Capaci, in provincia di Palermo. Ed infine auguri ad Maria Vitale di Brindisi. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Alfredo da Rivosto. Io penso, siamo riusciti a vietare la pubblicità alle sigarette perché fanno male. Beh, allora per lo stesso motivo dovremmo vietare anche la pubblicità ai giochi d'azzardo. Beh, magari servirà poco, ma potrebbe essere un inizio. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ornella Vanoni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ornella Vanoni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: L'appuntamento. Tristezza.
3: Una ragione di più.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 11 e 27 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Elia.
5: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana, la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi? E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la coppa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo ridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà. Pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud. 17 oggi le città. Da bollino rosso da domani, perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 11:58.

Mi chiamo Maria Rosa e telefono da Caltanissetta. Vuoi sapere perché ti ascolto? Perché sei diventata la mia migliore amica e grazie a te e alle tue belle canzoni italiane che trasmetti riesco a stare vicino al mio amore prigioniero. Grazie Radio Margherita, ciao! Libero, sono libero, voglio vivere ascoltandoti, ciao! Radio.

0: Un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Caterina Caselli. Perdono.

0: 00 30 34 64.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: i tuoi occhi qui di fronte. Regalo mio più grande.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 12:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Shakespeare? Considero il mondo per quello che è, un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte. Sa cosa diceva Epicuro? La natura non va forzata, ma persuasa. Sa cosa diceva Albert Einstein? Diceva: la politica è molto più complessa della fisica.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Venus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. Vorrei rispondere all'amico Vincenzo che chiama da Torino quando dice di pensarci su quelle che sono le malefatte in Italia. Volevo dire, Vincenzo, a pensarci si fa ancora più male. Bisognerebbe invece incominciare a capire come risolvere questi problemi, perché se tutti insieme ci mettiamo d'accordo possiamo risolvere questi problemi che ci sono in Italia, incominciando dal nostro vicino di casa per arrivare alle comunità più grandi. Bisogna avere rispetto per gli altri se si vuole rispetto. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Borges, a cosa serve?
4: A cosa?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
3: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'Albi Celeste. La gioia irrefrenabile macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
2: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

0: un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Nico e i Gabbiani. Parole.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Basta con queste banche che fanno la pubblicità per televisione, stanno portando la gente alla rovina. Siamo sempre più poveri e indebitato. Tutti indebitati, la povera gente. Questo sarà il futuro. Siamo tutti indebitati da queste banche.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 13 e 27 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È il migliore dei mestieri fare canzoni e subito dopo viene cantarle.

0: Mina e Alberto Lupo. Parole, parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Giuseppe da Lecce, per favore non parlate di razzismo. È inconcepibile, inaccettabile ascoltare la Corte Suprema Europea, dove stabilisce che le nazioni devono garantire un'abitazione, uno stipendio e un vitto e alloggio ai clandestini che quotidianamente raggiungono le nostre nazioni, mentre i nostri figli laureati, dopo una vita di sacrifici e di studi, purtroppo devono partire per trovarsi un futuro migliore. E allora dove sta il razzismo? Il razzismo sta nei confronti del popolo italiano, che comunque ormai è stanco e non può più accettare. I nostri figli non meritano tutto questo. Grazie Radio Margherita, mi rivolgo a tutti i radioascoltatori che sono nelle condizioni in cui hanno i figli, 2, 3 figli, tutti lontani, che naturalmente devono lasciare le famiglie per poter trovarsi un futuro migliore e un lavoro. Grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 13 e 55 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
5: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
2: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'albi celeste. La gioia irrefrenabile, macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
1: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi associo a quanto detto signore poc'anzi. Viviamo in un mondo veramente squallido, degradato, senza onestà, senza voglia di vivere bene, di rispettare l'altro, un mondo senza Dio. E quando non c'è Dio, opera il diavolo proprio. E così viviamo in un mondo di esseri diabolici.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.
3: Guarda.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 14:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Per prevenire i cattivi odori provocati dalla pattumiera, cospargere il fondo con del bicarbonato.
1: I consigli della nonna.
2: Per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi.
1: I consigli della nonna.
2: Per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
2: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'albi celeste. La gioia irrefrenabile, macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
1: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. Volevo dire a Giuseppe, produttore di agrumi, che la colpa è sua se glieli vende a pochi centesimi ai commercianti, perché non si dà valore neanche lui stesso al lavoro che fa e a tutti i costi che sostiene per produrre delle ottime arance, sicuramente anche limoni, mandarini e mandaranci, perché poi i commercianti li comprano a pochi centesimi e quando li vendono a prezzi alti. Purtroppo è così, Giuseppe, da soli non si va avanti, bisogna creare delle cooperative e dare valore al proprio lavoro. Ciao!
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto, come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno, ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 14:57.

0: Asia dalla Sardegna. Io ascolto Radio Margherita perché è la migliore musica italiana e l'ascolto con piacere.
1: Radio Margherita, la migliore musica italiana, anche in Sardegna. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 15 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana, la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva

0: dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la coppa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: L'igiene delle mani è la misura fondamentale per prevenire la diffusione di microrganismi e infezioni. Le mani sono un ricettacolo di germi e quelli patogeni possono essere responsabili di molte malattie. Pulisci in maniera accurata le mani, soprattutto prima dei pasti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ivan Graziani, Pasqua.
4: Mi accorgo adesso che è già Pasqua.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: bella musica leggera italiana.
1: Deborah Jurato. Evidente.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i bombardamenti statunitensi, sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

0: giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Cesaria Evora e Gigi D'Alessio. Ricordo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Chiamo da Lecce, volevo rispondere a quel signore che diceva che il mondo va male in tutti i modi, in tutti i sensi, in tutti i luoghi. Volevo dire a quel signore, se vuole cambiare il mondo, di cominciare da se stesso. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Entro prima di aver aperto. La risposta è la chiave.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Elodie, dimenticarsi alle 7.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toki Mazzetti, giovane giovane.

0: Città Notizie.
1: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i bombardamenti statunitensi, sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 16 e 55 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Tempo in peggioramento per la giornata di martedì, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Tra Lombardia, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, meglio invece altrove. Per quanto riguarda il centro Italia, i fenomeni si concentreranno in Appennino e anche sul medio-alto Adriatico, mentre al sud non mancheranno ampie e schiarite, anche ovviamente sulle isole maggiori. Ma il dato importante saranno le temperature, perché i valori saranno davvero elevati, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e tra Calabria, Sicilia e Sardegna, dove raggiungeremo locali punte di 40 gradi. Clima già molto mite al primo mattino, a tratti praticamente caldo su queste zone. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ho sentito proprio adesso il messaggio del ragazzo omosessuale che esprimeva tutto il suo disagio, era una richiesta di aiuto. Io gli direi, spero che senta questo mio messaggio, rivolgiti ad una struttura dove ti possono dare supporto psicologico, perché è difficile vivere in una società dove il più delle volte non vieni riconosciuto per la tua identità. Tu sei un essere meraviglioso. Già la parola omosessuale è sbagliata, perché fa pensare solo al sesso. Invece la persona umana è molto, molto di più. Un abbraccio, la maestra Nicolina.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Aborrire, aborrire. Dal latino aborrere, provare orrore per qualcosa. Significato: come transitivo, avere in orrore. Come intransitivo, sfuggire con orrore da qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Consustanziale, consustanziale. Dal latino dotto tardo ecclesiastico, consubstantialis, composto da substantia, sostanza. Significato: in teologia, di una sola e medesima natura e sostanza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Contermine, contermine. Dal latino dotto conterminus, voce composta da con e terminus, cioè termine, confine. Significato: confinante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scansione, scansione. Dal verbo scandere, propriamente misurare i versi poetici. Significato: il leggere metricamente. Per estensione, lo scandire di un verso. Oppure rilevatore di dati che utilizza diversi tipi di radiazioni. In informatica, acquisizione di un documento con lo scanner.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: L'ADSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un disturbo del neurosviluppo che riguarda la capacità di leggere, scrivere o calcolare in modo corretto e fluente. Individuare precocemente una problematica di questo tipo per capire i campanelli d'allarme a cui fare attenzione è importante. Parlane con il tuo medico di fiducia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sto chiamando dall'Austria, sto appena ritornando da Sicilia, da Palermo precisamente. Vorrei fare un appello a tutti coloro che ancora non fanno la differenziata, non raccolgono la immondizia differenziata, e lo ripeto, fatela, perché sarà la vostra salvezza. L'immondizia è una ricchezza, ma bisogna saperla gestire. Fate l'indifferenziata, perché è uno schifo ogni volta vedere tutte quelle strade piene di sacchetti di immondizia. Fatela nel bene vostro, nel bene dei vostri figli e del vostro futuro stesso. Ciao dall'Austria, Franco.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Solo 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

0: giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Cara Radio Margherita, tu che ti riempi la bocca di legalità, di diritti, di Costituzione, ma dove eri quando a me veniva vietato di entrare a lavorare, di salire su un autobus, di entrare in un bar, di andare allo stadio o di fare qualunque attività che fosse quella normale che è sancita dalla Costituzione e che mi veniva calpestato ogni giorno? Dove eri, cara Radio Margherita, quando io non mi sono sottoposto a quel vaccino che non serviva a nulla e poi si è capito dopo, no? E quindi non ero, diciamo, ero discriminato ed ero a casa perché non potevo manco uscire. Dove eri, Radio Margherita? La legalità, i diritti, la Costituzione, dove erano?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Vorrei una religione dove il divorzio fosse un sacramento.
2: L'angolo del sorriso.
1: Le vie del Signore sono infinite. È la segnaletica che lascia a desiderare.
2: L'angolo del sorriso.
0: Al terzo figlio smisero di farne perché qualcuno gli aveva detto che nel mondo ogni 4 bambini che nascono uno è cinese.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sì, volevo fare riferimento a quello che ha detto il signore prima, che se trovi una persona in casa e provi a fermarla e tu prendi sequestro di persona. È successo a un mio amico, l'ha legato alla seggiola, ha trovato il ladro in casa, le ha dato un colpettino, l'ha legato alla seggiola, è arrivato carabinieri e l'hanno denunciato. E bisognerebbe cambiarla sta legge, bisognerebbe cambiarla, perché la proprietà privata, cioè in casa tua si entrano di notte delle persone, cioè va la difesa deve essere pari all'offesa, quindi cioè che fo io, ti fo entrare, ti do la roba, è un gran casino, un po' sta dilagando molto la fame, c'è molta gente a casa, molta gente che non ha voglia di far niente, è un macello. Io vi parlo delle cascine di Firenze, non ci si può nemmeno più andare con i bambini perché ci sono i negri a spacciare e te è diventata terra sua, e se ci passi si arrabbiano anche, quindi ragazzi è un macello.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
2: Quando io ti

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Solo 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979 stella del Liverpool. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppa UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Loris. Allora, vai in un bar, non ti fanno lo scontrino e il barista prende una multa cospicua perché non hai versato un euro, ok? Non ha fatturato un euro. Quando invece oggi ci sono tantissime persone che in casa producono cani, avendo la coppia maschio femmina, quindi barboncini, avani, piuttosto che Doberman, eccetera eccetera, e ti vendono il cane a 1500-2000 euro senza fare scontrino e creando una grossa evasione fiscale. Stiamo attenti a queste cose, siamo molto attenti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Ornella Vanoni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Ornella Vanoni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: L'appuntamento. Tristezza.
3: Una ragione di più.

0: fare. Radio Margherita.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, e per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che sceglieremmo noi come paceri.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Quando rallenti, metti al volante la sicurezza. Non superare i limiti di velocità. La fretta può attendere, la prudenza no.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Modà, l'ultimo viaggio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 19 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il caso di Abderrahim Fakir, 6 le persone coinvolte nella morte del 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sulla vicenda divampa lo scontro politico, sentiamo il vice premier Salvini e la 5 Stelle Sportiello.
3: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
4: Chiediamo verità per quello che è successo a Fakir. Verità per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
2: Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del governo. Nel primo pomeriggio il premier britannico ha avuto un colloquio con Trump. Grande festa in Spagna per la nazionale campione del mondo. Per le vie di Madrid, a bordo di un autobus scoperto, la sfilata per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
0: Salvatore Adamo.

Un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora. Eleonora Quinci.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle

ce la farà, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Gianfranco da Imperia. Sono un amico dei ciclisti e anch'io ciclista. Voglio ricordare a questi ciclisti, miei compagni di viaggio, che vedo tante persone tutte vestite di nero. Vorrei dire loro: ma guardatevi un po', un giorno che siete in macchina, perché anche voi siete automobilisti, quando c'è brutto tempo, quando c'è il sole in faccia, se si vede meglio uno vestito di scuro o uno con una bella maglia gialla, rossa, bianca. State attenti, dobbiamo avere un po' di precauzione per noi, perché ricordatevi che più di uno al giorno viene investito, sicuramente anche per questi casi che non viene visto da lontano con la macchina. Attenzione, ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Salve, sono Giuseppe Monsù e chiamo da Cinisi, provincia di Palermo. Il mio proverbio è: a tempo ripira, zopè, zopè, fenero ripira e finiu zopè. Vuol dire: a tempo di pere, tutti cercano al zopè, il proprietario delle pere. Finite le pere, nessuno cerca più al zopè.
4: Buongiorno a tutti, sono Valerio da Pescara. Ecco il mio proverbio: la gatti di Margherita, prima piagni e dopo rite. Significa praticamente che uno prima sta arrabbiato e dopo è felice.
5: È la grande radio che io ascolto tutti i giorni ed è una grande bella radio in tutti i sensi. Io sono Umberto da Trentola, vorrei dare il mio proverbio, e cioè quella che la vecchia voleva zuon lievo. Tradotto significa che quella che uno aspettava gli è successo. Ciao Radio Margherita, ciao ciao ciao.
6: Ciao, sono Giovanni dalla provincia di Caserta e il mio proverbio è: non chiama San Paolo sin ubiru serp. Allora significa: non chiamare aiuto prima di aver constatato una certa cosa precisa. Ciao a tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Innanzitutto Radio Margherita, ho scoperto che è una radio siciliana, onore. Io non sono siciliano, però conosco, ho tanti amici e parenti siciliani. Prende dappertutto e mandate della musica spettacolare. Siete veramente bravissimi. Detto questo, ho ascoltato 5 minuti fa un signore che lasciava un messaggio su WhatsApp e diceva che noi siamo razzisti, è il buonismo, andiamo, facciamo la pace, e parlava di questi extracomunitari. Io dico al signore, comunque a tutti gli ascoltatori, che non è questione di razzismo, questione si chiama intolleranza. Noi siamo diventati intolleranti, perché la parola razzismo è una parola molto forte. Noi siamo un paese ospitale, ci sono delle ONU, ci sono dei posti dove vengono accolti a braccia aperte, li abbiamo accolti tutti. Io oltretutto ho degli amici, se vogliamo chiamare extracomunitari, neri, marocchini, egiziani, albanesi, rumeni. A Torino ne abbiamo di ogni sorta e gli vogliamo bene, però ricordatevi che queste persone, che sono molto meglio di me e di tanti altri italiani, è un misero 30%. Ripeto, quel signore non deve essere dire che siamo razzisti, noi siamo un paese molto ospitale, anzi forse anche troppo, e quindi accogliamo tutti.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Drupi, sereno è.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il caso di Abderrahim Fakir, 6 le persone coinvolte nella morte del 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sulla vicenda divampa lo scontro politico, sentiamo il vice premier Salvini e la 5 Stelle Sportiello.
3: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
4: Chiediamo verità per quello che è successo a Fakir. Verità per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
2: Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del governo. Nel primo pomeriggio il premier britannico ha avuto un colloquio con Trump. Grande festa in Spagna per la nazionale campione del mondo. Per le vie di Madrid, a bordo di un autobus scoperto, la sfilata per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 20 e 54 minuti.

0: Telefono da Siracusa, sono un pensionato, ho 73 anni. Perché quando la radio diventa l'espressione dell'arte, ecco Radio Margherita, non c'è uguale.
1: Radio Margherita, quando la radio diventa l'espressione dell'arte, non c'è uguale. Anche a Siracusa. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei mandare un messaggio al governo italiano dicendo che è una vergogna tenere gli invalidi con 314 euro al mese e per giù, per di più, vietarle anche di lavorare perché non possono superare i 5.000 qualcosa di euro. Questa è un'ingiustizia sociale, altro che aiuto sociale. I governi sono complici nell'applicare questa ingiustizia sociale e pertanto si prega chi competente di intervenire affinché restituiscano una vita dignitosa agli invalidi civili.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, questo va bene.
1: Licata, rimani così.

0: faremo domani.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 21:23.

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Le parole feriscono quanto i pugni. Fermiamo il bullismo tra i banchi di scuola. Nessun bambino dovrebbe avere paura di andare a scuola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Don Bachi. Poesia.
5: Io

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: No, io volevo rispondere a quella signora che ha chiamato prima, che ce l'ha tanto con i cacciatori e con la caccia. Cara signora, lei non mangia carne, non va alla Coop a comprare il vitellino di latte per il figlio, e fa tutto parte di un sistema. Certamente per sport ha ragione, non vanno uccisi, non va ucciso più di del quantitativo che uno deve prendere, per l'amor del cielo, ci vuole un'etica, quello ovviamente. Io ammazzo 200 uccelli e ne mangio uno, è un peccato. Però signora, si ravveda un pochino, si sarebbe diventati così tanti se la gente non avesse cacciato.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con un'Italia sostanzialmente divisa in due. Al nord transitano forti temporali, soprattutto tra Lombardia, Triveneto e Emilia-Romagna, che poi verso sera si estenderanno anche al medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto e in prevalenza ben soleggiato al sud e anche su gran parte del versante tirrenico, dove le temperature saranno ancora piuttosto elevate, con valori massimi che ancora toccano e localmente superano i 40 gradi sulle aree interne delle regioni meridionali e delle isole maggiori. Avremo invece temperature decisamente più basse al nord, con valori che non supereranno più i 30 gradi e dunque torneranno più in linea con le medie del periodo. Poi da mercoledì l'aria più fresca raggiungerà anche il centro-sud, portando un generale calo delle temperature anche sul resto d'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 21:57.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il caso di Abderrahim Fakir, 6 le persone coinvolte nella morte del 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sulla vicenda divampa lo scontro politico, sentiamo il vice premier Salvini e la 5 Stelle Sportiello.
2: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
3: Chiediamo verità per quello che è successo a Fakir, verità per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
1: Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del governo. Nel primo pomeriggio il premier britannico ha avuto un colloquio con Trump. Grande festa in Spagna per la nazionale campione del mondo. Per le vie di Madrid, a bordo di un autobus scoperto, la sfilata per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
5: Oggi un giorno insieme con Roberto Carlos.

Un giorno insieme con Roberto Carlos. Torna fra un'ora.

0: comoda.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Marino Daniele, chiamo dalla provincia di Catania. Sono un papà di una bambina con disabilità. Volevo solamente mandare un messaggio a tutti i genitori, a tutte le famiglie con bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Ricordatevi solamente queste parole, che la disabilità non è una questione privata, ma la disabilità è una questione che riguarda tutti, nessuno escluso. E chi affronta delle situazioni che le istituzioni vanno contro di essi, contro i diritti, denunciate, perché la vostra denuncia è molto fondamentale sui diritti che gli vengono negati ai nostri familiari. Un grosso abbraccio da un papà con una bambina con disabilità.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 22:24.

0: Piero Marras. Una serata in rima.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima, quasi magica. L'avevamo già fatto.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe

gesti mi fa male, dissi, è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Bruce Dickinson? Un giorno sei piccione, un altro sei la statua. Sa cosa diceva Albert Einstein? Tre famose regole di lavoro. La prima, esci dalla confusione, trova semplicità. La seconda, dalla discordia, trova l'armonia. La terza, è proprio nel pieno delle difficoltà che risiede l'occasione più favorevole. Sa cosa diceva Luigi Pirandello? Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: senza te.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Grazia, chiamo da Catania. Volevo rispondere a quel medico che ha parlato poco fa dicendo che bisogna censurare i messaggi delle persone che vivono in trincea continuamente contro i medici sanitari e tutte le strutture. Non si rende conto che cosa vuol dire semplicemente prenotare un esame, bisogna aspettare 6-8 mesi con tumori già diagnosticati, conclamati, magari al quarto stadio. E mi riferisco anche a quell'altra persona che quest'oggi aveva parlato di nuovo di censura. Dobbiamo invece ringraziare Radio Margherita, perché non tutti siamo d'accordo con le cose che dicono gli altri, e grazie a Dio ancora in Italia c'è questa libertà. Quindi chi è a favore delle droghe può dirlo, come chi non lo è. E la stessa cosa per quanto riguarda le istituzioni sanitarie, sono veramente allo sfascio. Quindi se il singolo si sente urtato, si ricordi che è da solo.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Orietta Berti. Siamo così.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Max Pezzali e gli 883. Una canzone d'amore.

Salve, sono Lino Pappalardo e chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita ben volentieri perché mi dà la possibilità di ascoltare tutta la storia della musica italiana, da quella che è stata la prima canzone italiana fino all'ultima di oggi. Ancora grazie a Radio Margherita.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Giovanni Caccamo. Puoi fidarti di me.
1: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi, non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, e per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni

0: Venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Alessandra Amoroso.

0: Ascoltare è il primo passo per aiutare. La salute mentale è importante a ogni età. I pensieri pesanti non si vedono, ma si possono condividere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Siamo da Cagliari, mettere all'attenzione, anche se è stato fatto tante volte, per la situazione che si crea nella sanità, dove per una visita specialistica devi aspettare mesi. E io dico, la gente che ci comanda, che prende l'auto stipendi alle nostre spalle, l'auto tredicesime e l'auto ancora di più TFR, non penso che non sappia cosa significhi fare una fila e dover decidere se farti da aspettare 5 mesi e fare questa visita che serve, oppure, come ti senti dire, paghi e nella stessa struttura dopo una settimana ti fanno l'esame. E molti pensionati purtroppo devono decidere se spendere quel tanto o mangiare, e più delle volte purtroppo decidono per la seconda. Quindi vergognatevi voi che ci comandate e voi che siete opulenti proprio. Va benissimo, grazie Radio Margherita, grazie della tua imparzialità, grazie ancora.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 23:58.

0: Un giorno insieme con Roberto Vecchioni. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Pooh.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con i Pooh.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dimmi di sì, La donna del mio amico, Noi due nel mondo e nell'anima, Pensiero, Tanta voglia di lei e Uomini soli.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Giuni Russo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Quando non si hanno più capelli, si trovano ridicoli i capelli lunghi.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Alessio Colombini, cara amica mia.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria, parlo da Catania. Io dico a tutti i parenti, amici e conoscenti che la vera religione è sapersi comportare. E lo dico anche a voi. Grazie e una buona giornata a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 21 luglio. È mezzanotte e 54 minuti.

0: mi chiamo Jack e chiamo da Crotone. Ascolto Radio Margherita perché, provando a immaginare che una radio possa essere paragonata al primo amore, direi senz'altro che ascolto Radio Margherita perché è la prima cosa bella che ho avuto dalla vita.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita.
2: Radio Margherita, la prima cosa bella che ho avuto dalla vita, anche a Crotone.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Roberto Vecchioni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve Radio Margherita, sono Enzo Guerrieri da Avola. Per rispondere all'amico che deve ancora pagare dopo il mutuo, voglio ricordare a tutti quanti che le banche oggi non ti fanno i favori. Sono usurai autorizzati dello Stato, per cui quando ti danno i soldi, se te li danno, devi pagare. E quando finisci di pagare, ancora devi pagare, perché l'usura non finisce mai con le banche. Poi quando c'hai tutti i soldi che gli hai regalato e fai le visure e tutto quanto, allora poi ti lasciano in pace.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per creare un tonico naturale per il viso, mescola 2 cucchiai di infuso di tè verde con qualche goccia di succo di limone. Usalo tiepido con l'aiuto di un batuffolo di cotone per tamponare la pelle del viso.
0: I consigli della nonna.
1: È possibile creare una maschera contro le impurità e i pori dilatati mescolando 2 cucchiai di miele a 2 cucchiai di succo di limone. Applica sul viso per 10 minuti, massaggia leggermente e risciacqua con acqua fredda.
0: I consigli della nonna.
1: Per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: Avere un animale è una scelta, prendersene cura è un dovere. L'amore che dai a un animale torna sempre indietro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Emma Marrone. Ogni volta è così.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, salve a tutti, sono Erika dall'Aquila e vorrei rispondere al messaggio della signora che chiamava dalla provincia di Napoli. Signora, lei ha associato il modo di vestire di una donna all'omicidio? Cioè, io sono senza parole. Cioè, lei sta dicendo che la colpa è delle donne che vanno vestite succinte? Allora, se mi sta parlando di della buon costume e di buon senso, è un conto, ma non associ il fatto che ci sono violenza sulle donne per colpa delle donne. Cioè, non esiste. Una donna può andare in giro nuda, totalmente nuda, e un uomo non si deve permettere di neanche pensarlo di alzare le mani su una donna. Io sono, cioè, fin quando ci saranno donne come lei, ci saranno sempre uomini che si sentiranno in diritto di alzare le mani sulle donne.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 21 luglio. È luna. E 56 minuti.